0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi ad altri parlar vorrà, guarda se stesso e tacerà.
4: Adriana Fileni, Firenze. Il proverbio è: chi è bello sempre non è bello mai. Lo diceva mia nonna. Grazie.
5: Ciao, sono Piero, chiamo da Crotone. Guardando la mia città piena di erbacce, perché il nostro sindaco non fa niente, mi viene in mente un proverbio che mi dice sempre la mia buona nonna: quando ti cresce l'erba avanti la porta, ha morto il patrono della casa. Significa, quando cresce l'erba molto alta davanti alle porte, significa che il padrone della casa è morto. Ciao, grazie.
6: Mi chiamo Francesco, chiamo da Torino. Proverbio, un vecchio proverbio siciliano, e dice: vanno secco mole viveri, inutile caccia fischi. Traduco: quando l'asino non vuol bere, inutile fischiargli. Ciao a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 2:53.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diverse la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio, che ne sanno, ma che ne sanno loro.

È una contadina smorta, aspetta alla porta come una bambina. Un fratello partito di prima mattina è diretto alla collina. E dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come qua.

mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: mi chiamo Erika di Agrigento e io ascolto Radio Margherita perché quando studio mi sento meno sola e mi piace Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita, quando studi, ti senti meno sola. Anche ad Agrigento.
2: Benji e Fede. Musica animale.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Franco Battiato, te lo leggo nel

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 3:30.

0: sai.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Non si lavava da tempo immemorabile. Sotto le ascelle aveva ancora tracce di placenta.
2: L'angolo del sorriso.
3: Nota trovata sotto un tergicristallo. Egregio signore, uscendo dal parcheggio le ho urtato la sua auto che ora ha una discreta bozza. La gente che mi osserva crede che io scriva le mie generalità, come si usa fare in questi casi, ma non è così, si sbagliano. Buona fortuna.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ha preso tante medicine che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nicola Sbonazzi, l'ultimo giorno del

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 3 e 54 minuti.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Irene Grandi. Finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

sono Antonio e siamo da Teano, il paese e la città dello storico incontro. Io ascolto Radio Margherita tutta la giornata, è perché l'ascolto tutta la giornata mi sono innamorato, perché con lei passo più tempo che con mia moglie. Ciao Radio Margherita e grazie.

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: ritornello del giorno.
1: Son grandi i papi, son potenti i re, ma qui seduti sono uguali a me. La risposta è al gabinetto.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Chiara, ruba l'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attendo la giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 luglio del 1930, a Montevideo, l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio. Lo scioglilingua di oggi è 444 ramarri rammararono in un burrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare impara più di chi parla. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di dedicarvi all'orto? Ecco un piccolo trucco per avere piante di piselli e fagioli forti e rigogliose. Il segreto consiste nel lasciare a bagno un paio di giorni le sementi in acqua tiepida. Una volta seminate, cresceranno così molto più velocemente. Adesso l'indovinello del giorno. Sto sempre in casa e son coperta tutta. Sono sempre bagnata e mai asciutta. La risposta è la lingua. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Lucio Tunis e chiamo da Cagliari. Il mio proverbio è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Demanio. Demanio. Dal francese antico demain, terra su cui si ha dominio. A sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Modica, in provincia di Ragusa. Gli auguri sono per Pietra Garofalo. Il volo prosegue verso Poirino, in provincia di Torino, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Manganaro. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Cintura. Nuovamente in volo con destinazione Firenze, dove gli auguri vanno a Federica Pecchioli. Scendiamo a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri a Pasquale Chierchia. Una nuova tappa ed atterriamo a Leonforte, in provincia di Enna, per gli auguri a Vincenza Meli. L'aereo non si ferma. Voliamo in Florida, negli Stati Uniti, dove aspettano gli auguri per Macchiolina Mudanò. Un pensiero speciale per Francesca Suerdu, di Soleminis, in provincia di Cagliari. Ultimo atterraggio a Livorno e gli auguri vanno a Valentina Ocarini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Neffa, dove sei?

0: stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è vento.
2: Senti questa pioggia.

0: Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è vento.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: vento.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.

0: Vento di Gianni Morandi.
1: È come un vento di passione, o una rosa rossa.
0: Vento di passione di Pino Daniele.

0: nel vento di Lucio Battisti.
1: Quando arriva lo scirocco nella testa, all'improvviso scoppia la tempesta.
0: È vento di scirocco, del parto delle nuvole pesanti.
2: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Insieme.
2: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 6:33.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Girolamo e Santa Sonia.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per rendere più lucenti le posate di acciaio, strofinale con mezzo limone prima di lavarle come al solito.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: dopo un piccolo tamponamento la vernice della vostra auto è saltata in qualche punto della carrozzeria? Pulite la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Questo trattamento preverrà la formazione della ruggine.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: amate le olive? Per conservare bene le olive in salamoia in un vasetto già aperto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno più a lungo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Cugini di campagna. Anima mia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione. Tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Rosario Puccia di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ci spostiamo ora a Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Davide Storano. Proseguiamo verso Carmagnola, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Francesca Sandrici. A Pompei, in provincia di Napoli, arrivano i nostri auguri per Catello Di Maio. Voliamo a Milena, in provincia di Caltanissetta, e troviamo Giovanna Cordaro. Tappa a Nuoro, per festeggiare Giuseppe Sedda. Un saluto speciale va a Goffredo Angela di Acerra, in provincia di Napoli. Infine, gli auguri vanno a Antonella La Bianca di Leonforte, in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti i mariti. Trattate bene le mogli ogni giorno. Fategli vedere il vostro amore, perché solo così ve la terrete stretta bene e sarete trattati con interessi molto molto bene. Ciao, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Piero Marras, una serata in rima.
4: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 frenuragica. Una serata in rima, quasi magica, l'avevamo già fatta.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

la classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Girolamo e Santa Sonia.
2: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Amore senza dolore non ha vita.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, caro Energia. Dai carburanti alle bollette di luce e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Sugli interventi degli operatori del mercato, soddisfatta la Premier Meloni.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
1: Un attacco missilistico russo ha colpito nella notte un'abitazione a Kiev, provocando la morte di un bambino. Intanto le esercitazioni della NATO attorno a Kaliningrad scatenano l'ira di Mosca, che si dice pronta a usare tutto il suo arsenale. La NATO denuncia le minacce e ricorda la natura difensiva dell'alleanza. A Cuba mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi, lo ha rivelato l'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al programma di martedì. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
5: Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 7 e 52 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Modica, in provincia di Ragusa. Gli auguri sono per Pietra Garofalo. Il volo prosegue verso Poirino, in provincia di Torino, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Manganaro. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Cintura. Nuovamente in volo con destinazione Firenze, dove gli auguri vanno a Federica Pecchioli. Scendiamo a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri a Pasquale Chierchia. Una nuova tappa ed atterriamo a Leonforte, in provincia di Enna, per gli auguri a Vincenza Meli. L'aereo non si ferma. Voliamo in Florida, negli Stati Uniti, dove aspettano gli auguri per Macchiolina Mudanò. Un pensiero speciale per Francesca Suerdu di Soleminis, in provincia di Cagliari. Ultimo atterraggio a Livorno e gli auguri vanno a Valentina Ocarini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana. Così come anche al sud, sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Aldo Lussito. Tocca.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Valeria e chiamo da Torino. Allora, io adesso sento alla televisione che stanno chiudendo un'altra fabbrica perché secondo loro inquina. Adesso, oramai l'Italia è senza fabbriche. Vorrà dire che noi andiamo a chiedere l'elemosina agli stranieri, perché tutte le fabbriche che erano qui sono andate all'estero, perché lì invece non inquina niente, anche se è pieno di fabbriche. Andremo a chiamare aiuto e andremo col piattino a prendere i soldi e ci faremo mantenere da loro. Cioè, ma come si può ragionare in questo modo, signore?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Con il brano Margherita si sono confrontati oggi Tiziano Ferro e Riccardo Cocciante.
1: Confronti. Don Bachi. Poesia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 8:21.

0: Franco Battiato. La polvere del branco.
1: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 luglio del 1930, a Montevideo, l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio. Lo scioglilingua di oggi è 444 ramarri rammararono in un burrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare impara più di chi parla. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di dedicarvi all'orto? Ecco un piccolo trucco per avere piante di piselli e fagioli forti e rigogliose. Il segreto consiste nel lasciare a bagno un paio di giorni le sementi in acqua tiepida. Una volta seminate, cresceranno così molto più velocemente. Adesso l'indovinello del giorno. Sto sempre in casa e son coperta tutta. Sono sempre bagnata e mai asciutta. La risposta è la lingua. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Lucio Tunis e chiamo da Cagliari. Il mio proverbio è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Demanio. Demanio. Dal francese antico demen, terra su cui si ha dominio. A sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Maninni, pazzo io.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude ha annunciato sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto l'ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, così le famiglie rischiano un accaporetto e l'allarme dei consumatori. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua abitazione. La Spagna centra la seconda vittoria in 2 gare di Nations League, battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Rosario Puccia di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ci spostiamo ora a Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Davide Storano. Proseguiamo verso Carmagnola, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Francesca Sandrici. A Pompei, in provincia di Napoli, arrivano i nostri auguri per Catello Di Maio. Voliamo a Milena, in provincia di Caltanissetta, e troviamo Giovanna Cordaro. Tappa a Nuoro, per festeggiare Giuseppe Sedda. Un saluto speciale va a Goffredo Angela di Acerra, in provincia di Napoli. Infine, gli auguri vanno a Antonella La Bianca di Leonforte, in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Girolamo e Santa Sonia.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore, ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carlo Collodi, l'autore delle avventure di Pinocchio? In questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti. Se vogliamo essere ricambiati, con pari cortesia nei giorni del bisogno. Sa cosa diceva Totò? Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, ma anche per la donna non ci metterei la mano sul fuoco. Sa cosa diceva Confucio? La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io chiamo dalla Calabria e mi chiamo Armando e volevo dare un, volevo creare un interrogativo. Da dove vengono tutti quei milioni di euro che circolano nel mondo dello sport, in particolare nel mondo del calcio? E chiedo al nostro primo ministro di intervenire affinché questo, questa circolazione di denaro venga controllata e frenata, perché potrebbe coprire molto il deficit del nostro Stato. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 9:52.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Modica, in provincia di Ragusa. Gli auguri sono per Pietra Garofalo. Il volo prosegue verso Poirino, in provincia di Torino, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Manganaro. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Cintura. Nuovamente in volo con destinazione Firenze, dove gli auguri vanno a Federica Pecchioli. Scendiamo a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri a Pasquale Chierchia. Una nuova tappa ed atterriamo a Leonforte, in provincia di Enna, per gli auguri a Vincenza Meli. L'aereo non si ferma. Voliamo in Florida, negli Stati Uniti, dove aspettano gli auguri per Macchiolina Mudanò. Un pensiero speciale per Francesca Suerdu, di Soleminis, in provincia di Cagliari. Ultimo atterraggio a Livorno e gli auguri vanno a Valentina Ocarini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la crisi energetica dai carburanti alle bollette, si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas a prezzo bloccato per 2 anni. Intanto Enel e A2 hanno rivendicato le loro offerte in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori, dopo l'annuncio di ARERA, la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. È stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Intelligenza artificiale e i vertici del settore tech convocati alla Casa Bianca, sottoscritto un impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Trump annuncia: valutiamo la costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Domenico Modugno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Girolamo e Santa Sonia.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le lenticchie combattono la ritenzione dei liquidi, aiutano a prevenire l'anemia e stimolano il buon funzionamento del sistema nervoso.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Alcune specie di uccelli riescono a orientarsi sfruttando il campo magnetico terrestre.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Nel 1915 Charlie Chaplin ha partecipato ad un concorso dei suoi sosia sotto falso nome ed è arrivato solamente terzo.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La Phyllobates terribilis è una rana minuscola ma estremamente velenosa.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Laura Pausini, Amori infiniti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, la crisi energetica dai carburanti alle bollette, si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas a prezzo bloccato per 2 anni. Intanto Enel e A2 hanno rivendicato le loro offerte in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori, dopo l'annuncio di ARERA, la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. È stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Intelligenza artificiale e i vertici del settore tech convocati alla Casa Bianca, sottoscritto un impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Trump annuncia: valutiamo la costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Rosario Puccia di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ci spostiamo ora a Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Davide Storano. Proseguiamo verso Carmagnola, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Francesca Sandrici. A Pompei, in provincia di Napoli, arrivano i nostri auguri per Catello Di Maio. Voliamo a Milena, in provincia di Caltanissetta, e troviamo Giovanna Cordaro. Tappa a Nuoro, per festeggiare Giuseppe Sedda. Un saluto speciale va a Goffredo Angela di Acerra, in provincia di Napoli. Infine, gli auguri vanno a Antonella La Bianca di Leonforte, in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Michele Rovere da Vallebona, in provincia di Imperia, e volevo mettere l'attenzione su i lavoratori autonomi, che ci sia una tutela da parte dello Stato, una garanzia verso chi va a lavorare per privati, perché è importante. Ecco, siamo il carro trainante della società, siamo delle persone oneste, volenterose, che lavorano con serietà e tante volte non vengono pagate.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 11 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Girolamo e Santa Sonia.
2: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano all'Intras Club di Milano. Alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei, raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America, incide il brano in lingua spagnola Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Gabriella Ferri è stata l'erede del genere romanesco, che non è solo voce, ma anche aspetto e teatralità. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove, non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. Gabriella Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva. Sarà interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pier Francesco Pingitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute della grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri muore il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Tra le più belle canzoni di Gabriella Ferri ricordiamo Ti regalo gli occhi miei, Se tu ragazzo mio, Grazie alla vita, Sempre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri.
0: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 11 e 55 minuti. Fedez, Annalisa e articolo 31. Disco Paradise.

0: Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare la scena in Italia ma anche in tutto il mondo la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti. E soprattutto chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso. E il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 12:30.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Irredentista. Irredentista. Fautore del riscatto dalla dominazione straniera. Ogni movimento politico, culturale, a carattere nazionalistico, tendente a riunire alla madrepatria quei territori e quelle popolazioni che si ritengono ad essa legati per razza, lingua, storia e civiltà, ma che sono politicamente incorporati in uno Stato straniero.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accorato. Accorato. Dominato da dolore profondo, affranto, addolorato, che manifesta grande tristezza. Si può usare per descrivere una persona, ma anche le sue parole o espressioni, indicando che sono manifestazioni di un sentimento intenso e triste.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmografia. Cosmografia. Dal greco, voce composta da cosmo e grafia. Significato: descrizione dell'universo, geografia astronomica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ad UFO. Ad UFO significa senza pagare, a scrocco, a spese altrui. L'espressione deriva da una sigla latina che indicava i beni esentati da dazio per la costruzione di opere pubbliche come le cattedrali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Franco Califano, La nevicata del 56.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 12:51.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Il caro energia spinge l'inflazione a settembre su base annua. Nelle stime preliminari Istat balza al 4,2%, 9 decimi in più del mese precedente. Per gli energetici aumenti intorno al 20%. E dopo i carburanti, alcune imprese annunciano sconti anche sulle bollette, su cui si profilano pesanti aumenti. Nel quarto trimestre, secondo ARERA, balzo congiunturale del 37% della bolletta elettrica per i vulnerabili. Nella notte, raid russi su Kiev, un bambino è morto nel crollo della sua casa colpito da un drone, e dal Papa un nuovo appello per la pace questa mattina a margine dell'udienza generale.
3: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
2: Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota emiratino sarebbe stato aggredito dal copilota omanita con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 150 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare in un aeroporto saudita. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gianni Martino, sono di Castrovillo, di provincia di Cosenza. Vorrei rispondere a quel signore che parlava di prevenzione, ma come si fa a fare prevenzione quando le liste d'attesa sono così lunghe? Passano dei mesi, come si fa a fare prevenzione? Questo è un interrogativo, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 13:23.

0: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Nino Bonanno da Messina. Spasso i fora e ciuli casa. Fuori dalla mia casa non mi interessano i problemi di nessuno.
3: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei che capissero che la ricchezza è un furto. Chi si contenta gode. Al peggio non c'è fine, ma anche al meglio non c'è fine. Quindi chi si contenta gode.
4: Ciao, io sono Carmen e volevo dire il proverbio in siciliano, telefono da Catania. Il proverbio è: o signore rona il pane a cui non ha viventi. Il signore dà l'opportunità di avere qualcosa di buono e chi non riesce a sostenere questa cosa buona, diciamo. Ciao.
5: Ciao, sono Carmen, chiamo da Catania e il proverbio siciliano è: l'acidduzzo dalla gaggia non canta a pavori, canta per raggia. L'uccellino in gabbia non canta per amore ma per rabbia. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

0: viaggio.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Sabrina da Taranto. Vorrei lasciare questo messaggio. Taranto non è solo Diossina, non è solo Ilva, ma è anche un museo archeologico molto bello, forse uno dei più belli del mondo. È anche un mare fantastico ed è anche una gente davvero accogliente e pronta ad ospitare il turismo che purtroppo finora non c'è stato.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, il caro energia spinge l'inflazione a settembre su base annua. Nelle stime preliminari Istat balza al 4,2%, 9 decimi in più del mese precedente. Per gli energetici aumenti intorno al 20%. E dopo i carburanti, alcune imprese annunciano sconti anche sulle bollette, su cui si profilano pesanti aumenti. Nel quarto trimestre, secondo ARERA, balzo congiunturale del 37% della bolletta elettrica per i vulnerabili. Nella notte raid russi su Kiev, un bambino è morto nel crollo della sua casa colpito da un drone, e dal Papa un nuovo appello per la pace questa mattina a margine dell'udienza generale.
2: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
1: Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota emiratino sarebbe stato aggredito dal copilota omanita con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 150 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare in un aeroporto saudita. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nico da Milano, io ascolto la radio da almeno 60 anni, ero ragazzo, ma come questa radio, Radio Margherita, non ne ho mai ascoltate finora e penso che chiuderò con gli ultimi miei giorni ringraziandovi per il massimo impegno con cui trasmettete musica solamente italiana. E poi vi darei il premio Nobel per la cultura e l'educazione che diffondete con i vostri messaggi. Grazie Margherita, ciao, buon lavoro.
2: Se non condividi il contenuto

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella di venirci a trovare è stata una magnifica idea, però anche la nostra di non aprirvi non è male.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio papà ha una spada di Washington e un cappello di Lincoln. E allora? Il mio papà ha il pomo di Adamo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Papà, i drogati sono fatti come noi? No, Pierino, di più, molto di più.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: notizie.
1: Bentrovati, il caro energia spinge l'inflazione a settembre su base annua. Nelle stime preliminari Istat balza al 4,2%, 9 decimi in più del mese precedente. Per gli energetici aumenti intorno al 20%. E dopo i carburanti, alcune imprese annunciano sconti anche sulle bollette, su cui si profilano pesanti aumenti. Nel quarto trimestre, secondo Arera, balzo congiunturale del 37% della bolletta elettrica per i vulnerabili. Nella notte, raid russi su Kiev, un bambino è morto nel crollo della sua casa colpito da un drone, e dal Papa un nuovo appello per la pace questa mattina a margine dell'udienza generale.
2: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
1: Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota emiratino sarebbe stato aggredito dal copilota omanita con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 150 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare in un aeroporto saudita. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Paola da Palermo. Io volevo dare un consiglio a tutti i figli che ascoltano, i figli del mondo. Volevo dire solo una cosa. Le mamme siamo delle persone più importanti della vita e non li dobbiamo abbandonare. Io ho scritto un pensiero, se lo posso dire. Sai cosa significa mamma? È il suono più bello della vita, ma se tu non sai trovare la nota giusta non potrai mai amarla. E questo è il messaggio che voglio dare, e se qualcuno ascolta sa pure chi sono. Un bacio per tutti e bravo Radio Margherita, veramente siete meravigliosi. Ciao ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.

0: Patrizia, Lecce, io ascolto Radio Margherita perché lei non mi stancherei mai e per un po' mi fa dimenticare i miei guai.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare i tuoi guai, anche a Lecce.
2: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Nada. Che fretta.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Alex Britti, fino al giorno che respiro.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: L'indovinello del giorno.
1: Qual è la cosa che viene sempre seconda? Gli ubriachi ne hanno una, i babbei ne hanno tre e i ricchi nemmeno una. La risposta è la lettera B.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Johnny Dorelli, La solitudine. Sai che

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 15:58.

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare la scena in Italia ma anche in tutto il mondo la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti. E soprattutto chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso. E il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

bomba brillò lontano.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanni e ascolto da Catania. Ero in strada, in autostrada, allora mi è sorto un lampo. Volevo fare questo annuncio praticamente perché per quelli malati di depressione, i quali praticamente in questo momento la staranno pensando negativamente. Allora ragazzi, ascoltatemi, tu che mi stai ascoltando in questo momento, i pensieri sono talmente negativi che da ex l'ho superato io e so cosa significa. Con la forza di volontà si ottiene tutto, credimi sinceramente, ti do la mia parola. Credimi, ti do la mia parola a te che sei in ascolto, che stai male, che con la forza di volontà e l'aiuto di qualche psicofarmaco riesci a superarla. Mi darai conferma. Ciao Radio Margherita, sei grande.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Le piante di limoni, tenute in vaso sul terrazzo di casa, sono molto decorative, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Perché i limoni siano abbondanti e la chioma dell'albero rigogliosa, ricordatevi di concimarlo spesso con una manciata di lupini tostati al forno tritati e mescolati alla terra.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Quando i piedi tendono a gonfiarsi, per un pediluvio rigenerante, sciogliete un cucchiaio di senape in polvere in una tazzina di acqua bollente e versate poi il contenuto in un catino. Aggiungete quindi acqua fredda e immergetevi i piedi. Proverete subito un grande sollievo.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. I legumi sono un alimento sano e gustoso, ma non tutti li digeriscono facilmente. Per renderli più facilmente digeribili, però, potete aggiungere delle foglie di alloro all'acqua di cottura. Provare per credere.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando l'ipotesi di un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota Umanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Ciclismo: ora è ufficiale, Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 16 e 58 minuti. Rocco Hunt e Neffa, se mi chiami.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giovedì, piccola defaillance dell'alta pressione per una perturbazione molto vicina sulla Francia. Quindi al nord, cielo spesso nuvoloso al nord-ovest, con qualche debole pioggia anche tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, altrove sul nord-est. Maggiori schiarite, temperature fino a 27 gradi. Al centro Italia, nuvolosità di tanto in tanto in transito tra Sardegna e Toscana, altrove più sole. Per concludere il sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature fino a 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Gabriella Ferri, ti regalo gli occhi miei.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Il mio nome è Massimo Finaldi, chiamo da Trecase, provincia di Napoli. Volevo dire solamente una cosa, mi capita spesso di vedere blocchi autostradali di polizia e carabinieri e faccio caso che questi blocchi di auto che ovviamente loro fermano e controllano sono tutte auto guidate da bellissime donne. Ma allora io dico, loro fanno il servizio oppure tentano di rimorchiare o farsi una chiacchierata con una bella donna? Capita spesso e volentieri. Non credo che tutte le donne in Italia sono proprio quelle che commettono infrazioni? Salve, grazie.

0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Lorenzo Fragola. Storte.
2: Non ho ragione io, non hai torto tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Amore senza dolore non ha vita.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Donatella e chiamo da Enna. Volevo rivolgermi soprattutto a quelle donne che hanno già passati i 40 anni e anche più, per dire che è proprio una vergogna mettersi in mostra con minigonne o altro, dimagrire o provocare i ragazzini che potrebbero essere i loro figli. Non è così che potranno ritornare giovani. Grazie Radio Margherita, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ivano Fossati, se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 17.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Paolo e chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo dire una cosa ai signori politici: che bisogna togliere in Italia il gioco e l'alcol per dare ai giovani un futuro. Un futuro ovviamente con, dando non alcol e gioco, ma dando delle associazioni sportive, culturali, eccetera, eccetera.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Cento chilogrammi di peso sulla Terra equivalgono a 38 chilogrammi su Marte.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Alcuni rettili riescono a rigenerare parti del proprio corpo come la coda.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cervello consuma moltissima energia anche quando non fai nulla. Pur rappresentando solo una piccola frazione della massa corporea, il cervello utilizza una quota significativa dell'energia dell'organismo anche durante il riposo.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I cavalli riescono a dormire sia sdraiati sia in piedi.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Gianna, dal Sicilia. Vorrei dire solo una cosa. Siccome ho una trattoria, diciamo, però io vedo che le persone non gradiscono tanto le trattorie. Vorrei fare un appello e dire: guardate di più le trattorie e non i ristoranti, perché pensate bene che si mangia bene nelle trattorie. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: secolo. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni, determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto, dopo i carburanti, si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Si è conclusa con un corale bella ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il capo dello Stato Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo delle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84% e risale oltre.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Carloni Laura e telefono da Firenze. Sono veramente indignata per la telefonata precedente della signora di Milano, della quale non mi ricordo il nome, che parlava delle persone che sbarcano sulle nostre coste. Ma non sa la signora, cavolo dei cavoli, che la maggioranza delle persone che sbarcano sulle nostre coste vengono da paesi in guerra, scappano dalla miseria, dalla fame, e non è vero che portano via il lavoro ai nostri figli, perché i nostri figli non vogliono fare il lavoro che fanno questi disgraziati. Provino i nostri figli ad andare a raccattare pomodori nella Calabria, provino ad andare alle forcellaie nel Veneto, ma io non li posso sentire questi discorsi razzisti, non li posso sentire.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Aleandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi. Dimmi per...

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 19:26.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano all'Intras Club di Milano. Alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei, raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America, incide il brano in lingua spagnola Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Gabriella Ferri è stata l'erede del genere romanesco, che non è solo voce, ma anche aspetto e teatralità. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove, non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. Gabriella Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva. Sarà interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pier Francesco Pingitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute della grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri muore il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Tra le più belle canzoni di Gabriella Ferri ricordiamo Ti regalo gli occhi miei, Se tu ragazzo mio, Grazie alla vita, Sempre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 19 e 54 minuti.
2: Mia Martini, Uomini Farfalla.

le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Parliamoci molto chiaramente. Oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimenticano. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001, questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni medio orientali. C'erano tutti gli ingredienti: la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano, e tanto altro che avrebbero agito come una miscela esplosiva davvero su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero, come ben sappiamo, tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo, nella reazione che dura quindi da più di praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato, per la prontezza probabilmente di un pilota, e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto, non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che questo, tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere, ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Esmeralda e chiamo da Trapani. Volevo dare questo messaggio. Il gioco e l'alcol sono trappole per rovinare le famiglie e imbrigliare i giovani in un futuro senza speranza.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Adesso tu. Un nuovo amore. Una storia importante.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 20 e 29 minuti.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: Totò, il principe della risata.
1: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Benissimo, volete che incendio i tavolini, che brucio tutto, che ammazzo l'orchestra, che ballo, che canto? Volete che canto? E allora canto. Miss, mia cara Miss, non può pallessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai moro per te. Perdonami se cantandoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Così cantava Totò. Alzi la mano chi non l'ha cantata insieme a me. Ma come si fa? Come si fa a resistere al carisma di Totò? Il principe, il principe! E non come grida Luisella per smascherare la messa in scena di Felice Sciosciamocca nel film Miseria e Nobiltà. Perché nella realtà Antonio De Curtis, in arte Totò, principe, lo era davvero. Nato nel 1898 a Napoli, nel rione Sanità, eredita il titolo gentilizio dal marchese Francesco Maria Gagliardi, ma guai a chiamarlo così. Senta, innanzitutto non mi chiami principe, mi chiami Totò, che quello che conta è Totò. Totò mi dà a mangiare, mi dà a vivere, io sono il mantenuto, cioè il principe è il mantenuto del Totò, così diceva. La sua passione per il teatro inizia quando si innamora di una canzonettista, con la quale scappa da casa rompendo i rapporti con tutta la famiglia, tranne che con la madre, ed era proprio lei in principio a chiamarlo Totò, il comico, il marionettista, Don Ciccio Salsiccio mi faccio chiamar, nel suo spettacolo del Varietà, dove faceva la macchietta per 1000 lire a sera, una paga enorme ai suoi tempi, soldi che distribuiva tra amici e parenti e spendeva in abiti. Pazzecole! Quisquilie! Pinzillacchere! Totò ha recitato in decine e decine di film, ha fatto tournée teatrali in tutta Italia, anche se, essendo molto superstizioso, si rinchiudeva in casa e non lavorava mai di martedì o venerdì, 13 o 17. Gelatina tra i capelli, la bombetta e il bastone. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. Un vero sciupa femmine. Ebbe una tormentata storia d'amore con la sciantosa Liliana Castagnola, la quale si suicidò. Sconvolto dalla perdita, Totò dichiarò di dare il nome Liliana alla sua prima figlia e così fu. Totò conquistò molte donne e Franca Faldini fu il suo ultimo amore. Negli anni Totò ebbe una grave malattia agli occhi che si aggravò fino a renderlo cieco, ma che tuttavia non gli impedì di lavorare. Antonio De Curtis ebbe 3 funerali, uno a Roma dove morì a causa di un infarto, uno a Napoli e uno nel rione Sanità. Eppure, Totò, il genio della comicità, non muore mai.
4: Miss, mia cara Miss, non vuoi pallessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
2: Totò, il principe della risata.
1: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
5: Radio Margherita per la cultura. Little Tony, perdonala. Se tu fu-

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nunzia, chiamo da Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria. Io chiamavo per rispondere a quell'appello del signore che ha invitato tutti a diffidare delle donne. Beh, io vorrei dire a questo signore che innanzitutto non siamo tutte uguali, e poi più che dare un consiglio agli altri di diffidare delle donne, le consiglierei, caro signore, di farsi controllare da un bravo psicologo, perché è ovvio che lei avrà avuto qualche brutto trauma con le donne, quindi non prenda sotto gamba la situazione, perché secondo me è davvero preoccupante per lei, ovviamente. Grazie e buona giornata, e viva Radio Margherita!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Sergio Cammariere, solo per te.

0: Rita Notizie.
1: Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, Manita, con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave, e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Manfredi Simonetti and Johnson Rigueira. L'estate sta finendo.
2: Ci pensi che...

0: Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, si fa ascoltare tanta e tanta bella musica. E così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una radio che piace a tutti e accontenta tutti, ti fa ascoltare tanta bella musica e butta via i brutti pensieri, anche a Corigliano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Edoardo De Crescenzo. Ancora.
4: No.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Vincenzo, telefono da Torino. Ascolto molto volentieri Radio Margherita perché mi rilassa con le sue belle canzoni piacevoli, piene di ricordi di tempi belli. Al contrario, vedo malvolentieri la televisione che mi innervosisce con tutta quella pubblicità

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 21:23.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Artemide. Quale ne pleniluni sereni, Trivia ride tra le ninfe eterne che dipingono lo ciel per tutti i seni. Dante, par 33-25, 2. È questa l'immagine meravigliosa della dea luna ridente insieme alle sue compagne che ci offre il divino poeta. Secondo il mito, la dea è detta Trivia, non solo perché i templi a lei dedicati sorgono di solito agli incroci fra tre strade, ma perché il termine rappresenta la divinità nella sua triplice natura: luna in cielo, Artemide in terra, Proserpina negli inferi o Ecate. Selene è dunque identificata con altre dee lunari, i cui nomi suonano così: Selene Luna, Artemide Diana, Persefone Proserpina, Ecate. Artemide, Diana per i romani, è la dea vergine, protettrice della natura selvatica, naturalmente vicina al mondo femminile. È la dea che viene invocata dalle donne al momento del parto e solo allora ella lascia i boschi per andare accanto alle partorienti. Ma la dea è soprattutto la signora degli animali e nel contempo è anche la dea che ha il potere di abbatterli quando va a caccia sui monti insieme al suo corteo di ninfe, vergini come lei. Omero ci presenta uno splendido quadro del coro di Artemide. Le giovani corrono libere sui monti, inseguendo cerve o cinghiali, scherzano e ridono tra loro, danzando, tutte belle, ma la più bella è la dea. Vedendo ciò la madre Leto si rallegra. Sì, perché se consideriamo il mito nelle sue diverse sfaccettature, in quanto Artemide, la dea è figlia di Zeus e di Leto, Latona per i romani, ed è sorella gemella di Apollo, nata nell'isola di Delo, sul Monte Cinto, quindi detta anche Cinzia. Artemide, dea della caccia e della natura, protegge le campagne, i boschi, le fonti, vigila sul bestiame. Eternamente giovane, come il fratello è armata di arco e frecce, se ne serve contro i cervi, che insegue correndo, e anche contro gli uomini. Ella manda alle donne che muoiono di parto il male che le porta via. Si attribuiscono alle sue frecce le morti improvvise, soprattutto quelle indolori. È però anche dea vendicativa, e numerose sono le vittime della sua collera.

0: Ita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Mauro da Caserta e anch'io vorrei rispondere alla signora di Torino in merito al razzismo. Vorrei ricordare alla signora che noi italiani, fino a 20, massimo 30 anni fa, eravamo noi gli extracomunitari negli altri paesi. E non mi sembra che ci siamo comportati poi tanto bene, visto che siamo sulla bocca di mezzo mondo per le maldicenze che alcuni dei nostri concittadini hanno combinato in merito alla malavita. Quindi, cara signora, prima di giudicare gli altri che vengono qui per poter mangiare, facciamoci un esame di coscienza e si ricordi che il buono e il cattivo sono in tutti i popoli e in tutto il mondo. Grazie, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Giovanotti, estate.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 21:55.

0: Milva, e ti amo veramente.
1: E ora smetti di inventare, ne hai bisogno, dillo pure, ma non voglio diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine è morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave, e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Siamo da Napoli, sono Imma Ceratuolo. E per quanto riguarda i bimbi autistici, volevo dire a tutti i genitori che esiste un'associazione che aiuta.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 22:24.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, oggi leggevo della sindrome del molestatore assillante. Certo, l'amore a volte diventa malattia vera e propria, ma come funziona il reato di stalking?
3: Il reato di stalking, ovvero di atti persecutori, è previsto dall'articolo 612 bis del nostro codice penale e punisce chiunque in modo reiterato minaccia o molesta qualcuno tanto da cagionargli un perdurante grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità o di quella di un prossimo congiunto o di altra persona legata da relazione affettiva, oppure da costringere a cambiare le proprie abitudini di vita.
2: Prof, penso che sia proprio tremendo. Magari ci sono sempre state, ma ultimamente si sentono tante brutte notizie di questo tipo. Appostamenti, pedinamenti, lettere anonime, chiamate, sicuramente si cambiano in primis le abitudini. Pensi che stress?
3: Cambiare strada, non rispondere al telefono, eliminare il proprio nominativo dagli elenchi telefonici, oppure cambiare il numero del cellulare. Si tratta sicuramente di precauzioni per non essere disturbati, che però innegabilmente alterano i propri ritmi di vita quotidiani.
2: Mi sorge un dubbio, ma prof, qual è il numero minimo di minacce che integra il reato?
3: La Cassazione ha precisato che anche due sole condotte in successione tra loro, anche se intervallate nel tempo, bastano purché siano assillanti. Una condotta che fosse circoscritta ad una serie di atti di disturbo non seguita dall'evento danno, ossia il pregiudizio sulla persona, non dà luogo al reato. Ugualmente non integra il reato di stalking una condotta tale da provocare un senso di paura o di stress, non preceduto o caratterizzato da una ripetitività dell'azione.
2: Quindi in pratica serve sia il danno, ossia lo stress o l'ansia, ed anche le condotte assillanti. Ma prof, pensi a quei messaggini telefonici minacciosi tra ex fidanzati? Basta poco a mandarne più di un paio, specie se la vittima risponde e fa innervosire ancora di più l'ex.
3: Eh no, Pulce, il giudice ha affermato che nel caso in cui il soggetto passivo, con il proprio comportamento, assecondi quello del soggetto agente, viene meno il requisito indispensabile per la configurazione del reato di stalking.
2: In pratica, prof?
3: Guardi, poiché nel caso giunto dinanzi alla Suprema Corte, la ragazza aveva risposto alle telefonate del proprio interlocutore, anziché prenderne le distanze, ed aveva consentito ad un incontro chiarificatore, il suo comportamento è stato valutato dai giudici come poco coerente e di certo idoneo ad escludere che gli atteggiamenti incriminati configurino un'ipotesi di atti persecutori.
2: Certo prof, non è facile qui giudicare, e se si sbaglia poi a volte in questi casi i danni sono irrimediabili.
3: Il tema è delicato, Pulce. Sa cosa diceva Calamandrei? L'interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta. Entro questo margine, chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità. Futuro, penso a domani.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Vittorio da Catania. Ennesimo messaggio. Definizione di sigaretta. La sigaretta è un tubicino di carta all'interno del tabacco e all'estremità da un lato una brace, dall'altro lato un cretino.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Bobby Solo. Gelosia.
3: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo. Adesso sì.

è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 22:51.

chiamo Maria Luisa e chiamo da Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché la vostra emittente ha il pregio di far ascoltare le canzoni senza parlarci sopra con stupide interruzioni.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro. Le strade.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Parliamoci molto chiaramente. Oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimenticano. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001. Questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni medio orientali. C'erano tutti gli ingredienti, la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano e tanto altro, che avrebbero agito come una miscela esplosiva davvero su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero, come ben sappiamo, tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo nella reazione che dura quindi da praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato, per la prontezza probabilmente di un pilota e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto, non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che questo, tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
4: Ci vorrebbe il mare.

0: entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23:23.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Luciano De Crescenzo. Così parlò Bellavista. Portineria di via Petrarca 58. Seduti intorno ad un tavolo siamo io, il vice sostituto portiere Salvatore Coppola, il dottore Passalacqua, terzo piano, prima porta a sinistra, ed un signore sconosciuto che, essendo venuto poco prima a chiedere informazioni su di un appartamento libero, ha deciso di trattenersi. Insomma, ma allora voi di politica non ne capite proprio niente, dice Salvatore Coppola, vice sostituto portiere. E che avete studiato a fare? Ma che c'entra lo studio, ribatto io. Ognuno ha le sue idee politiche ed è giusto che le abbia, però deve anche rispettare le idee degli altri. Ma carissimo ingegnere, ma qua non si tratta di idee politiche, e qua bisogna inquadrare il problema dal punto di vista internazionale, continua Salvatore. Voi dovete farvi capace che tutti noi napoletani dobbiamo forzosamente votare compatti per il Partito Comunista Italiano e che immediatamente dopo dobbiamo uscire dalla NATO e stringere un patto d'alleanza con la Russia. Ma perché, Salvatore, dice Passalacqua, tu sei convinto che la Russia sia più forte dell'America? Ma a me che me ne importa se è più forte l'America o la Russia, dottore, questa a me non interessa. Andiamo al sodo. Andiamo alla sostanza e vediamo invece che fine facciamo noi se scoppia una terza guerra mondiale e ci fanno prigionieri. E così dicendo, Salvatore alza tutte e due le braccia in segno di resa. Dunque, scoppia la terza guerra mondiale. Ora, se noi ci siamo alleati con l'America, da chi veniamo fatti prigionieri? Dalla Russia, no? Correggetemi se sbaglio. Ebbene, io vi dico che noi napoletani i prigionieri in Russia non li possiamo fare. Ma che stiamo scherzando? Primis, non siamo abituati al clima rigido della Siberia che è freddo, ma freddo veramente, eh? In secundis, non abbiamo l'equipaggiamento necessario. Insomma, dottor, in parole povere, ci puzzeremmo dal santissimo freddo. Ora, diversa è la situazione se invece ci mettiamo con la Russia. Perché in questo caso veniamo fatti prigionieri automaticamente degli americani e mandati subito in America. E là, con l'aiuto di Dio e con un poco di commercio, uno si potrebbe pure imparare la lingua. Che poi, siccome da cosa nasce cosa, vuoi vedere che facendo la guerra ci troviamo pure noi un buon posto? E se siamo fatti prigionieri dai cinesi, chiede il signore venuto per l'appartamento. E giocando di notte, dottore mio, quelli cinesi mangiano una schifezza. Immaginate che cosa potrebbero portare a noi poveri prigionieri. Sì e no, una palla di riso al giorno. E come volete che io, Coppola Salvatore, con la fame che

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Luciano De Crescenzo. Così parlò Bella Vista.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Enzo D'Ascoli, Resterò qui.

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Patrizia, mi chiamo dalla Puglia, vorrei fare un appello a tutti i ragazzi di oggi. Non vi sposate, le donne di oggi non sanno amare, non hanno spirito di sacrificio. Usano i loro figli come un'arma per ricattare i loro mariti. Sono prepotenti, non rispettano nessuno. Con questo non voglio dire che io sono vecchia. Io ho pure una figlia femmina, un maschio, però non condivido tante cose. Vedo tanti ragazzi soffrire e finire in mezzo ad una strada per colpa delle mogli. Grazie Radio Margherita, sei una radio stupenda. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.

Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Alice.

0: ha presentato Buonanotte con Alice.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Messaggio per Elisa. Segnali di vita. Torneremo ancora. Una notte speciale. E Veleni.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Alexia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: È mezzanotte e 29 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Martin Luther King? La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Sa cosa diceva Piero Calamandrei, uno dei padri del nostro diritto? La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Gabriel García Márquez? Tutti gli esseri umani hanno tre vite, una pubblica, una privata e l'altra segreta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Ivana da Caltanissetta. Io chiedo, voglio dire a questi signori medici, vi siete mai chiesti per che cosa vi siete laureati? Sicuramente non per il favore, per fare un favore al Dio denaro, sicuramente, ma per dare un aiuto concreto all'umanità. Quindi non spremeteci come limoni, ma aiutateci e lenitici la sofferenza. Ciao, grazie a Radio Margherita per averci dato questa opportunità.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 ottobre. È mezzanotte e 54 minuti.
1: Elisa, vivere tutte le

0: sono Vito Livada Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le donne belle, non hanno età. Anche a Marsala.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Yolanda Lo Mauro. In ogni angolo di me. Dicono.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve a tutti, sono Tiziana e ascolto Radio Margherita da tantissimo tempo. Sono di Napoli e vorrei dare un consiglio a tutti gli uomini. Nonostante le donne di oggi siano di una variabilità unica, ci sono ancora tante persone molto molto romantiche e ho notato che la cavalleria è davvero morta. Fateci sognare ancora, vi prego. Buona giornata a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Bislacco, bislacco, stravagante, strambo, bizzarro, un tipo bislacco, un'idea bislacca.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Afono, afono, privo di voce, fioco, appena percettibile, una persona afona.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stigmatizzare, stigmatizzare, disapprovare con fermezza. Per esempio, il segretario del partito ha stigmatizzato l'iniziativa dei dissidenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Puerile, puerile, infantile, ingenuo in senso banale e anche indisponente. Discorsi puerili, tutto ciò che è puerile, proprio o caratteristico della fanciullezza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: api impollinano il 70% del cibo che mangiamo, salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lucio Dalla, Anna e Marco.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Vorrei lanciare un appello a tutti i bigotti e benpensanti che puntano il dito verso il prossimo, ma non lo fanno mai davanti ad uno specchio, perché hanno paura di vedere la propria immagine riflessa. Grazie, mandate questo messaggio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Edoardo Bennato, viva la mamma.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 ottobre. È l'una. È 53 minuti.
1: Tochi Mazzetti, giovane giovane. È tanto.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.